renderebbe effettivamente rimarcabile l'incontrastabile assioma di una perfezione di linguaggio, che prefigurerebbe in modo dogmatico e matematicamente provato il fatto che io sia semplicemente

Caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale, caro Natale